che canto pas per pare, che canto canto pas che per el se canto, che canto pas per pare, che canto pas per pare, che canto canto pas che per el se canto, che cante, che canto pas per pare, che canto pas per

ben poderos da ban l'ecal tout plega. Cam me l'ebi, en fandat le busquen ciegi mega. Carregi le brumas che scantis le sulei. Descarni le rucas che bullying en grausei. Sun laig sau misur de laig traidur. De la prigundo mar sun laig espantador. D'un lundado, d'un cop de cap en feronit. Sem battu mal arribe gisclen gran reschit. Sun le fioccar di rus che ruseghe de boro. Un messun passeggiat da rei e un onde moro. Che la cendre sin monteiro tut grisenc sun le fiocca affamat mes bel cop neticenc sun le trudun la busca il restrino accompagno riputego per tutta attraves la montagno bramat endemunat fazen gista le fiocca.